guarda che manto di stelle. Senti le carezze del vento. È notte.

vecchio castello di Rocca Barbena. È là ad aspettare il nostro risveglio. Nessuno saprà mai le cose che ha visto il vecchio castello.